0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA,

0: meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

Radio Club, Young Music, Young People. Il Pagante e Fabio Rovazzi, Maranza.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro, in questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci, il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Fred De Palma, feature Anita Paloma.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Young Music, Young People. Radio Club.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 18 luglio 2026 è il 199esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Federico di Utrecht e Sant'Emiliano di Durostoro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 luglio del 64 un grande incendio devasta la Suburra di Roma. Secondo la leggenda l'imperatore Nerone suonava la lira e cantava mentre osservava il rogo. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto, il Mein Kampf, attraverso il quale espone il suo pensiero politico delineando il programma del Partito Nazionalsocialista sotto forma di un'autobiografia. Nel 1968 Robert Noyce e Gordon Moore fondano a Santa Clara, in California, la Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1997 viene sviluppato, grazie all'americano Dave Weiner, il software che darà vita ai blog. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 luglio del 1976, alle Olimpiadi di Montreal, la rumena Nadia Comăneci, ancora 14enne, è la prima ginnasta a meritare 10 ai Giochi Olimpici, dopo un'esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. E nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente lungo la discesa del Col des Portes d'Aspet, muore il ciclista 25enne Fabio Casartelli. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 luglio del 1980 Gianni Togni è primo in classifica con Luna. Nel 1993 Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2008 Caparezza incide Vieni a ballare in Puglia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nelson Mandela, nato a Mviso il 18 luglio 1918 e scomparso a Johannesburg il 5 dicembre 2013. Politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Antagonista dell'apartheid, insignito del premio Nobel per la pace. E ricordiamo anche Franca Rame, nata a Parabiago il 18 luglio 1929 e scomparsa a Milano il 29 maggio 2013. È stata un'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. E ricordiamo Gino Bartali, nato a Ponte Aema il 18 luglio 1914 e scomparso a Firenze il 5 maggio 2000. Ciclista su strada e poi dirigente sportivo italiano, è stato il più famoso e fiero rivale di Fausto Coppi. Compie oggi 79 anni il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ne compie 59 l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense Vin Diesel. Spegne 57 candeline Frankie Energy, tra i più amati rapper italiani e produttore discografico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 luglio 2003 di Sandro Ciotti, grande personaggio della storia del giornalismo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che beni di fortuna passano come la luna.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Barkin, All Night.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
3: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
2: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. E il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
3: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
2: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
3: Il calcio: tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse: Francia e Inghilterra.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Radio Club. Nari Galdino, Funky Body.

0: le news. Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
1: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
2: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan-Pissieu. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan-Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
3: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News. Club Rewind.
4: Kendrick Lamar. All the Stars.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Paulina, Fade to Love.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. La Repubblica Islamica denuncia raid su aeroporti, ponti e infrastrutture elettriche, con almeno 8 morti e 20 feriti, e rivendica attacchi contro basi e asset militari statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman e Giordania. Qui sarebbero rimasti feriti dei militari americani. I Pasdaran avvertono chi ospita truppe statunitensi sia pronto a difendersi. È l'escalation più grave dalla fine della tregua di giugno.
0: Prosegue la tensione anche a Hormuz. Secondo l'agenzia Tashnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Ma il CENTCOM smentisce su X, la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi.
2: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario di Bollate. Ha dato la grazia a Minetti, si mette una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
0: Incinta di 5 mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l'esterno né dare l'allarme. Dopo settimane di soprusi, una ventenne è riuscita a scappare dalle minacce dell'uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura. Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere. Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
2: Un rudere isolato tra le montagne dell'Aspromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina. Il laboratorio clandestino è stato individuato e smantellato all'alba dai carabinieri della compagnia di Bianco durante un controllo del territorio.
0: Sarà un weekend bollente, quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La Protezione Civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
2: È tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo the Track.
6: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
7: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: El alma, el jefe.
1: Ya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Duran Duran. Crash

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: Radio Club.
5: Ed Sheeran. Azivam.

0: News.
1: Oggi il meteo alterna chiarore e velature, come un cielo che sceglie la sua veste in un giorno di passaggio, che prepara ciò che verrà. E le giornate di mezzo a volte sono quelle che preparano quelle migliori.
0: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
5: Emotiman, Zulema.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 9:59.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club.
3: The Chainsmokers, Kim Petras, Don't

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
0: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
2: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Kmara.
0: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
2: Sarà un weekend bollente quello alle porte prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in quattro regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
0: Siamo al calcio e il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albiceleste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Club Rewind.
6: Club Rewind.
7: Katy Perry,

0: Radio Club.
1: A Plat Day App. Celestial, Sandara Park, Too Proud.

0: RTM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
3: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan Pissieu. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
4: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News Radio Club.
5: Radio Club. Hugel, Topic, Arash.

0: Radio Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
3: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
2: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
3: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
2: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
3: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Baghdad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
7: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club. Alesso, One Republic. If I lose myself.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Gabriele D'Andrea feat. Danusha, Morning Light.

0: FM News.
1: Oggi il meteo alterna chiarore e velature, come un cielo che sceglie la sua veste in un giorno di passaggio, che prepara ciò che verrà, e le giornate di mezzo a volte sono quelle che preparano quelle migliori.
0: Club Rewind.
2: Jonas Blue, Younger.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Giordana Angi, feat. Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Lab Rewind. George Ezra. Green, green grass.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 12 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini, al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito, ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Radio Club.
3: Martin Garrix, Jax, Told You So.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Elton John and Dua Lipa, Cold Heart.

0: le news.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazia per Mario Rogero.
0: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
0: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente. Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
0: Siamo allo sport, il calcio. Conferenza stampa show inedita alla vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the Track.
5: Radio Club.
6: Kygo, Hold on Me.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 13 e 2 minuti.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's-

0: le news.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. In mattinata ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, un incontro di circa un'ora e mezza. Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha detto il ministro e vicepremier uscendo dal penitenziario. Se qualcuno non fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile, ha aggiunto Salvini. Poi su una sua eventuale candidatura il leader della Lega ha chiarito: stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare.
1: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti secondo i media di regime. E rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove sono stati distrutti due caccia. Da Washington arriva la smentita invece su due petroliere in fiamme Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati secondo Kiev per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
1: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia divisa in due, con allerta temporali in 4 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
2: Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. La previsione riportata dalla CGA riguarda soprattutto la generazione dei baby boomer destinata al pensionamento. Uno scenario che apre interrogativi sulla capacità del paese di garantire il ricambio occupazionale e di sostenere nel tempo il sistema previdenziale. Il rischio concreto è che i giovani di oggi arrivino ad avere pensioni difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa.
1: Siamo al calcio e il giorno di Francia e Inghilterra è finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23 ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match. Mentre il CT della Roja de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal, sta bene.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Radio Club è Young Music, Young People. Young Music, Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club.
1: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club, Radio Club.
3: James Hype, Deep Swing, Crank in the Music.

0: I'm a rock star.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
3: Radio Club. Katy Perry. I'm his, he's mine.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 14 in punto.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dalla CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane alla centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, commentato nella notte italiana il CT della Spagna Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche molto simili tra loro e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato de la Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima di Messi in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo e il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
1: Radio Club. Young Music. Young People.
2: Skrillex and Diplo, where are you now?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Pharrell Williams. Piece by piece.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione "Grazia per Mario Roggero".
1: A Roma droni, pattuglie in borghese e posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità. Lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto, sul fronte opposto, gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
2: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno 2 basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
1: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Unioncamere ANPAL, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Bemmer, get along.

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028, con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia, i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
0: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan-Pissieu. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan-Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
3: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News.
4: The Kid Laroi, Baby I'm Back.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club. People just wanna have fun.
4: Drake FT, Rick Ross. Money in the Grave.

0: Ciao.
1: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Mae Stephens, Meghan Trainor, Mr. Right.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
1: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
2: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza. Lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
1: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
2: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
1: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16 il via.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Sempre e ovunque Radio Club.
0: Attenzione amici.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati.
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi.
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
14: Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club. Sono le 16 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: Radio Club.
5: Gabri Ponte, JP Cooper. With you.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
1: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
2: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
1: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
1: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Adol 405.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 16 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Show me up.
2: Divide. Cry like Kim K.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Clean Bandit. Real love.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. Due delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 bar, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
1: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
1: Ieri il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla... Simona Darde ritorna in finale alla TP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da...
4: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
3: Sono le 17:59.
4: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: El alma, el jefe.
1: Ya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Hai preso le crocchette per Leo?
4: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
3: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
4: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
3: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
5: Jessica, ma che fai?
6: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
5: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
6: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99€. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39€.
5: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
6: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
7: PNA and Bebe Rexha and Ozuna. Stars.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il viceministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute iraniano.
1: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
2: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.
1: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
2: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,204 del PIL.
1: Lo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. L'italiano della Mercedes è il migliore, anticipando Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto, e Hamilton quinto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da

0: FM News.
1: Di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma riporta l'attenzione su questo oppioide sintetico, fino a 50 volte più potente dell'eroina. Senza controllo medico può provocare gravi danni neurologici e arresto respiratorio ed è al centro di un'emergenza sanitaria negli Stati Uniti, dove viene chiamato anche droga degli zombie. I segnali della sua presenza in Italia destano preoccupazione e anche ad Aosta si intensificano i controlli.
2: La crisi climatica non è un fenomeno lontano. I suoi effetti si vedono anche in Valle d'Aosta. Ghiacciai in rapido arretramento, estati più lunghe e ondate di calore sempre più intense confermano un cambiamento ormai evidente. Il riscaldamento globale aumenta le temperature, mentre la crisi climatica modifica precipitazioni, livelli dei fiumi ed eventi estremi. Segnali che riguardano da vicino il territorio alpino.
1: Le ondate di calore estremo che stanno colpendo il Mediterraneo favoriscono la formazione di temporali improvvisi e molto intensi. L'aria calda e umida accumulata nei bassi strati crea infatti le condizioni per nubifragi, grandinate e raffiche di vento che possono causare danni e disagi. Secondo i climatologi, la crisi climatica sta amplificando questi contrasti atmosferici. Più calore significa più energia disponibile per fenomeni violenti. Le allerte meteo ricordano di prestare attenzione ai rischi idrogeologici e strutturali.
0: FM News. FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
5: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan-Pissieu. Il monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan-Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
6: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News.
7: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
8: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
7: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
8: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
7: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
8: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
9: Fisher vs. Part 1 in So Freaks.

qui dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schierisse la voce.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 in primo piano e a poche ore il grande giorno della finalissima mondiale. 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna e l'Argentina, di fronte per la prima volta nella loro storia. Spagna-Argentina è in programma domani alle 21 e questa forse è una delle più belle finali della storia di tutti i mondiali, almeno sulla carta. La grande organizzazione della nazionale di De La Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore. L'albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l'Italia e il Brasile. Francia e Inghilterra si sfidano invece nella finale per il terzo posto dei mondiali stasera alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco. Il calcio italiano, prima conferenza stampa della stagione per Giampiero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria. Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini, mi auguro che possa rinnovare anche lui. Infine, sul mercato in entrata, profili come Somerville e Greenwood, la scelta è quella di stabilire un target nei contratti. Domani intanto a Trigoria è in programma un amichevole con la Primavera alle 9. La Formula 1 ora. Kimi Antonelli conquista la pole position della GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Hajar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia. Il GP domani alle 15. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Il volley, gli azzurri di De Giorgi battono anche l'Argentina in Nations League e si avvicinano alla qualificazione per le finals in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia vince il primo set per 25-22, con lo stesso punteggio si prende il secondo, evitando il ritorno nella finale dei sudamericani e poi sempre per 25-22 chiude anche il terzo e ultimo parziale. Si chiude con 3 sconfitte su 3 il Rugby Nations Championship dell'Italia, partita senza storia aperta con l'Australia che chiude a più 33 il primo tempo e poi incrementa ancora il gap dopo l'intervallo fino al definitivo 57-10. Canham autentico mattatore del match con 3 mete, Di Lamaro e Ioane le uniche realizzazioni per la squadra italiana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Elisa Rose, Interplanetary Criminal. Bota!

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
2: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
1: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
1: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a 13° per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: La musica che conosci e ami su Radio Club.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Jack Mazzoni, Paolo Noyes, L'Italiano.

0: domenica 19 luglio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Alimentazione green, oltre all'impatto ambientale, un nuovo studio sottolinea anche i possibili vantaggi per la salute. Una dieta vegana ben pianificata infatti può contribuire a migliorare il metabolismo e alcuni indicatori di salute generale rispetto ad altri modelli alimentari più ricchi di prodotti animali. I ricercatori evidenziano come la riduzione o l'eliminazione della carne e dei derivati animali possa influire positivamente su alcuni fattori di rischio legati alle malattie croniche, pur richiedendo attenzione per garantire un corretto apporto nutrizionale. Economia circolare, tra luci ed ombre. Nonostante la leadership nella circolarità, l'Italia resta fortemente dipendente dalle importazioni di materiali. Circa quasi metà delle materie prime usate proviene dall'estero, una quota davvero molto alta rispetto alla media europea. Questo rende il sistema economico vulnerabile alle crisi internazionali e all'aumento dei prezzi delle materie prime, evidenziando un contrasto tra sostenibilità interna e dipendenza esterna. Inquinamento. Gli allevamenti di salmone in Norvegia stanno avendo un impatto ambientale significativo sui fiordi. Secondo un report, le attività di acquacoltura rilasciano nei fiordi grandi quantità di nutrienti come azoto e fosforo, derivanti soprattutto dai mangimi e dai rifiuti prodotti dagli allevamenti. Sostanze che si accumulano nelle acque alterano l'equilibrio degli ecosistemi marini. L'eccesso di nutrienti provoca infatti fenomeni come riduzione dell'ossigeno disponibile nell'acqua e questo mette in grande difficoltà la vita marina locale, danneggiando sia le specie selvatiche che gli stessi salmoni allevati. Benessere animale. In Germania il governo ha approvato una riforma che introduce l'obbligo di videosorveglianza nei macelli di grandi dimensioni. Le telecamere vengono installate nelle strutture industriali per monitorare tutte le fasi sensibili della macellazione. Le registrazioni servono alle autorità veterinarie per controllare seriamente il rispetto delle norme e punire eventuali violazioni. Una misura che punta a rendere più trasparente e controllabile l'intera filiera della carne. In questo modo si vuole anche migliorare il rispetto delle regole sul benessere animale e ridurre, se possibile, il rischio di pratiche scorrette. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
1: Marshmallow. Khalid. Numb.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
2: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
1: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
1: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: Radio Club.
6: Alok, in my mind.

0: Radio Club.
1: Loud Luxury. These night.
2: Come closer.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Major Lazer, Cold Water.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: La tua musica, il tuo ritmo, è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Drillionaire, Fit, Lazza, Blanco, Sfere Basta e Michelangelo. Bontò.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: È l'una e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

popo. Quero ver, quero ver, quero ver. Ah! Pripa popo.

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,